Signore nel mister sì, par dir, c'è, via, oggi, c'è, via, oggi, fra l'ombre nel mister, c'è.